L'inferno che vivo io non andrà mai bene per te. Non andrà mai bene per te. Sto correndo sopra un filo e se cadrò cadrai con me. Io ti darei tutto me stesso, sì, ma anche molto altro. Mentre adesso c'è un altro lì che

0: Se suoni di strada 2008 Milano Street, Genova nel posto, raga.
1: È un viaggio verso la consapevolezza, che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo mi lascia un filo d'aria, poi taglia il filo di Arianna nel labirinto del minotauro che mi ingabbia. Vedere mia madre piangere mi spezza il cuore, vedere un frate in carcere mi spezza il cuore, vedere lei andarsene mi spezza il cuore. Sopravvi-

due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto paglia con i tizi per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. No prigione, baby. Ho due gambe su Bellucci, oggi contro De Milano. 20 euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco e l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto. 3 metri sopra il cielo come Riccardo Scamarcio. Big frrr. Sento sì questi

euro diventano 200 sopra le braccia. Ho fatto pacchi a pacchettini per portare il pane a casa. Porto lei in una stanza con la vasca vista mare. Crudo con lo scampo, vino bianco, l'aragosta. Ho il passo felpato pure quando sto in canotta. Dentro lei sto affogando, qua servirebbe un canotto.

Dicono lei è gold digger, dimmi come fa a stare con te. Penso solamente a spingere, riempire la backpack, ho un backpack, gli spacco le tech, tech, con le tech, con le tech. Dimmi come fa a stare con te. Dicono lei è gold digger, super cattiva.

0: stare con te.
1: Riempire la backpack, ho un backpack. I spacco le tag tag, quelle tag, quelle tag. Dimmi come fa stare con te. Dicono lei è gold digger. Dimmi come fa stare con te.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi. È come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi. Che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale l'anno.

ripensandoti. Vorrei solo che fossi qui. Ti ho visto con lui, sembrava incazzata. Soltanto io posso farti arrabbiare. Ti porto con me, macchina blindata. Così nessuno ora ti può toccare. Io faccio la guerra per te.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi,

0: Tua anima che muore ha il sapore di un dolce veleno pieno di rimpianti.
1: Senti Graziano, sono stanca. Allora fai una cosa, fai così. Immagina come se non fossimo più niente. E sai che c'è? È che io non voglio più vederti ridere.

Sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza. Mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì. Potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me. Andiamo a fare tutto il disco.

capito, non hai ragioni. Back in peace, il tempo non ragiona. Back in peace, no. Nella città con i palazzoni, quando più avvicina prendi un acquazzone. Quando ti scopri dentro vedi solo cloni. Per quanto sei solo fai ancora rumore. Quando tu il tuo cuore siete soli soli, rimbombate forte in mezzo alle persone. Quando sai che in mezzo a tutto questo

0: Vengo dal mito del cazzo guardi, fra di chi si è fatto il mazzo tardi. Di te San Pietro che ho chiuso i giochi, passo domani e gli do le chiavi. Odio che chiedono solo auguri, sai per un disco quanto mi impegno. 24 ore le abbiamo tutti, solo che io le ho sfruttate meglio. Vorrei soltanto rubarle il cuore, per farlo a pezzi sì quando voglio. Non scrivo mai canzoni d'amore, scriverò solo canzoni d'odio. Io vorrei solo fare rumore, qua danno i numeri, polinomio. Ridere mentre sto mondo muore, dire buonanotte. Sogno d'oro, sono una rissa nel fuori onda. Guardo sta scena che moribonda, oggi non gioco nemmeno, era già troppo facile quando ero fuori forma. Qua fai del bene la gente dimentica, però se fai male si ricorda. Se non avessi svoltato trovavo il mio sesto senso, sì di colpa. Io sorrido a ste serpi, anche a te che mi elogi che dietro mi parli male. Ho capito l'andazzo ed ho iniziato a correre prima di camminare. Ti assicuro io sono lo stesso di quando non c'era champagne e caviale. Tu davvero pensavi bastasse una stella Michelin a levarmi la fame? Tutto torna ma non torna niente, penso sia solo uno stupido detto. Hai presente il 21 dicembre? Per me il mondo è finito da un pezzo. Se tu avessi davanti una chance, io ti direi di correre subito. Che magari un domani si alzano tutti, come se fai gol nel recupero. Tu fai l'interessato, non sento nemmeno, frattanto so già che fai finta. Nelle tasche c'è un arcobaleno, ed addosso c'ho sempre qualcosa che è in tinta. Oggi sanno chi sono per strada, dalla figa al balordo al madama. Ti ricordi com'è che iniziava? Sono Zala, figlio di puttana.
1: Sai dalla

silenzioso e tu vorresti bruciarlo. Questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferite aperte al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare.

ogni tanto sembra lui che guarda me e mi nascondo nella metro.

0: Fischi, fai sì che mi capiscano,
1: fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

beats per la city so fly.

perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

desolata ha bisogno di pazzi.

0: We are happy, sad.
1: Non mi sento tanto bene, non mi sento tanto bene, bro. Ah, yeah.

0: Manu.
1: E se fossi un pittore?

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

che spari non sparo per primo. Vorrei solo bastasse una penna a cambiarti il destino. Mi manca il respiro, tra amore e odio la linea è sottile. Tu vuoi delle scuse, sai bene che scusa io non lo so dire. Lancerà il mio disco dal finestrino.

conosciamo niente, ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Ed io mi perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille.
1: Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane, a parte questo silenzio, tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale.

cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

giuro che non mi bastano. Pazzo, esco di tasta, mi sto antipatico. After, devo trovare le risposte in after. Questa sera non si dorme.

Repartito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osco, ok. Movimenti faccio tarantelle tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino bassa,

sono ok. Spalle coperte in qualsiasi quartiere d'Italia, all'osco ok. Movimenti faccio tarantelle, cioè, tutti i giorni, everyday. Non divido un cazzo con nessuno, niente da splittare con questi fake. Tengo l'erba del giardino basso.

vite accelerate, lo fede cristiano, il calcio, la coca, una vita ordinaria, prigione mentale, cultura italiana. Ehi, Ave Maria, piena di rabbia, prega per me, un chilo di gancia, sto guardando l'alba dall'ultima spiaggia, e di nuovo giù.

Prince, ricordi che sognavi l'America con i drive-in, tuo padre ti voleva qui, non piangere.

riporterà da te. Eravamo, eravamo quei ragazzi lì.

porti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi. No, no, no, no.

un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto, a fare l'amore.

discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: put this shit together.
1: Ed io ti perdo ancora nelle tue pupille, ed i miei occhi nei tuoi occhi fanno le scintille.
2: Dimmi cosa rimane delle notti passate in un letto a fare l'amore. Dimmi cosa rimane a parte questo silenzio.

tutte quelle parole che dentro di noi non trovano un senso. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, nonostante i miei mille difetti, se sbaglio mi tieni la mano per resistere insieme sotto ogni temporale.

Dimmi cosa rimane oltre al nostro riflesso in uno stupido specchio, a guardarci nascosti, perché non abbiamo il coraggio di guardarci negli occhi. Sento ancora il bisogno di tenerti vicino, condividere con te paure ed errori su un solo cuscino.

sta vita c'ha un sapore amaro, un po' come un whisky pregiato, bruciava sul palato, ma l'ho apprezzato.

sociali con su degli avanzi, sono 4-5 in piedi dinanzi, amici da sempre ma parte serate così, non han tempo mai da dedicarsi, lampadari coi bracci rigonfi, son testimoni di ste notti insonni, passate in casa coi mobili vecchi in vendita da quando sono

Una bici giocando a inseguirci. La città era come una serie in TV. Per noi due bambini correvo, fuggivi. L'amore è una follia e non dà nulla in cambio. La terapia che non ti cura affatto. Mi avevi detto, ma ti amo così tanto, che hai fatto un figlio con un altro.

Allora,

Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questa è Non Aim Radio, ci state realisticamente ascoltando dalle frequenze digitali di Rai Play Sound e devo dire, questa settimana è stata lunghissima, non avete avuto anche voi questa impressione oppure ha riguardato solo me? Cioè vi ricordate lunedì che sono andati in onda dicendo ma sto un po' male, ho l'influenza, chissà come arriverò alla fine di questa settimana? Ecco come ci arrivo, sderenata, a posteriori forse sarei stata a casa con un tachiflu, ecco un pochino di più, senza fare l'eroina zompettare in giro, però va bene così perché dico non avrei fatto l'eroina perché come potete sentire sono ancora abbastanza provata da questa influenzona che ci ho avuto. Però quante cose belle sono successe questa settimana, devo dire innumerevoli, abbiamo ascoltato tantissima bella musica, abbiamo avuto delle ospiti clamorose, io non so se voi avete sentito le puntate di questa settimana che sciaguratamente non sono ancora uscite sulla pagina di Wunderkammer di Rai Play Sound, cosa che spero accada quanto prima o almeno prima che io compia l'insano gesto per questo. Fatto sta che ieri c'è stata la favolosa Daniela Collu, che è una delle persone che veramente sentirei parlare di qualsiasi cosa al mondo. Martedì c'era Beatrice Petrella, esperta di temi controversi, giornalista investigativa bravissima. Mercoledì siamo stati ai David di Donatello, oggi sul profilo Instagram di Non Aim Radio avete visto un piccolo teaser con io che faccio la scema sul red carpet, ma vi giuro che ho anche fatto delle domande straordinariamente intelligenti, spero solo che esca questo video quanto prima, altrimenti sarà difficile dimostrarlo. E niente, ed eccoci qua, e oggi è venerdì e io penso che trascorrerò assolutamente il weekend a letto, ve lo dico, non invitatemi da nessuna parte, ci sono i miei amici all'ascolto ora, vi prego non me fate uscire di casa che poi

poi vi dico di sì e mi pento. Poi in realtà qua, a parte il mio lamentarmi, ogni tanto concedetemelo, veramente è stata una settimana straordinariamente difficile. E, in realtà oggi, come ogni venerdì, tranne venerdì scorso che stavamo al concertone del 1° maggio, anche lì sembra passata una vita, era solo una settimana fa, come ogni venerdì vi facciamo ascoltare 10 novità fresche fresche o calde calde secondo i vostri punti di vista o i gusti personali. Quindi iniziamo subito con un artista che proprio stamattina è venuto negli studi di No Name, dove mi trovo ora, anche questo lo trovate sul profilo Instagram di No Name Radio. Si tratta del mio adorato Di Martino, cantautore che stimo infinitamente, e questo è dal suo nuovo disco, L'improbabile piana del Loreto, Fluire degli argini.

Di Martino, Fluire degli Angeli, che bravo Di Martino. Proprio oggi è uscito il suo nuovo disco, L'improbabile piana del Loreto, e appunto sono tutte tracce a tema acqua, scorrere dell'acqua, corsi d'acqua, non a caso.

Un altro singolo estratto uscito 2 settimane fa si titolava Agua donde vas ed è la trasposizione musicale di una bellissima poesia di Federico García Lorca, poeta spagnolo assassinato perché antifascista nel 1936 in Spagna. E a onor del vero quel pezzo lì mi aveva emozionato un po' di più, però diciamo che anche questo è molto bello e secondo me a Di Martino che gli frega, non è che gli toglie il sonno la notte il fatto che preferisse l'altra canzone. In generale, bravo Di Martino, ti voglio sempre bene e ci tengo a ricordare la mia opinione assolutamente impopolare sul Sanremo di quest'anno, cioè che a posteriori la canzone più bella a livello di scrittura, parlo solo di scrittura, di immagine, di narrazione, di poetica, di questa edizione l'ha scritta proprio Di Martino ed era Uomo che cade di 13 Pietro. Il povero 13 Pietro, che forse non era ancora pronto per un palco così importante, l'ha un po' diciamo danneggiata con una vocalità traballante, però oggettivamente bellissimo pezzo che ogni tanto sono felice di riascoltare. Ma andiamo avanti con la mia personalissima più attesa novità di questa giornata. Ero molto tesa per questo pezzo che sarebbe uscito perché era stato promosso a livello commerciale come la svolta rock di Charlie XCX, cioè guidato letteralmente dal verso I think the dance floor is dead, now we are making rock music. Penso che la pista da ballo sia morta, adesso facciamo la musica rock. Però in realtà stava un po' scherzando Charlie XCX, perché questo pezzo che stiamo per ascoltare si chiama Rock Music, ci sono effettivamente delle ispirazioni che hanno a che fare con le chitarre e tutto il resto, però non ci ha tolto uno spirito danzereccio, e meno male, perché come sapete, lo dico sempre, per me Brat di Charlie XCX è veramente uno dei dischi più belli degli ultimi 10 anni e quanto mi piace danzare nel buio fino a perdere la dignità. Probabilmente lo farò ora mentre ascoltiamo Rock Music di Charlie XCX.

Rock music, Charlie XCX, esperimento pazzo, devo dire, l'autotune con le chitarre, ed è tutto strano e rarefatto, e mi piace quando le artiste fanno le pazzie. Come ben sapete, ho celebrato Lux di Rosalia per la stessa ragione. Sono molto curiosa di sentire dove andrà a parare Charlie con questa nuova era, perché poi effettivamente aveva fatto uscire il pezzo legato a Cime Tempestose, il film di Emerald Fennell, che era un po' più romantico, però diciamo in linea con la sua produzione precedente. E invece non lo so che cosa avrà in ballo per noi, non lo so, non ne ho idea. Charlie, droppaci qualcosa.

qualcos'altro il prima possibile, così che io possa esprimere una opinione ponderata nei confronti di questo tuo nuovo lavoro. Che dire, andiamo subito a sentire un'altra novità, ma forse sì, perché come sapete io il venerdì vi seleziono sempre delle notizie buffe prese dal mondo, però mi piace l'idea di iniziare la puntata con le novità forse anche più attese della giornata, e quindi dai, ascoltiamoci un altro pezzo, ma che me frega, ma questo è il programma mio, faccio come voglio, posso anche violare tutte le regole della radiofonia, come ben sapete, cosa che faccio praticamente ogni giorno. Andiamo subito a sentire un pezzo dal disco Fresco Fresco o Caldo Caldo del mio adorato Saif, un bravissimo guaglione. Questo album si intitola Santissimo, appunto appena uscito, e la traccia che andiamo ad ascoltare è Salsa Maghreb.

Salsa Maghreb, Saif, che devo dire, diabolico Saif, perché con questo pezzo, ma quanta Siae ti prendi quest'estate, amico mio? Questo è proprio il pezzo che io già lo vedo. Stabilimenti balneari, gioco aperitivo, ore 19 circa. E questo pezzo che va, questo pezzo che va, e lui poi si prende la sua giustissima Siae. E quindi devo dire, diabolico nella sua svolta veramente ultra pop, si sente l'influenza poi di artisti come Ghali che hanno fatto questo salto prima di lui, però no, non è sempre scontato che riesca questo salto da chi viene soprattutto da un rap indipendente abbastanza underground in così poco tempo, cioè fino a un anno fa Saif era veramente un best kept secret, come si suol dire, della scena musicale ligure, e adesso canzone dell'estate. Vabbè, dai, bravo, mi sta simpatico, si merita tutti questi soldi di SIAE. Chissà, si può dire la parola SIAE? Ma sì, certo, d'altronde non è un brand. Comunque, torniamo a noi perché io, come ben sapete, ogni venerdì vi seleziono delle bellissime notizie dal mondo e oggi non sono da meno. Perché ho trovato delle cose belle gustose e incredibilmente per la prima volta non c'è il dominio degli Stati Uniti, perché di solito gli Stati Uniti, in particolare lo stato della Florida, mi regalano delle notizie fantastiche. Chi segue Wunderkammer lo sa, in Florida succede di tutto. E oggi invece si va per altri.

Pizzi. In particolare, allora, il primo luogo dove vi porto nella mia delirante rassegna stampa è il Giappone, dove ho scoperto che un uomo è stato condannato per spoiler. Ok, detto così non si capisce, ve lo spiego meglio. La magistratura giapponese ha appena equiparato alcuni tipi di spoiler a delle vere e proprie violazioni del copyright e, nello specifico, il Tribunale Distrettuale di Tokyo ha deciso di condannare un 39enne Wataru Takeuchi, forse Takeuchi, sì, e amministratore, direttore responsabile di un portale internet, un sito specializzato in anticipazione su film, serie e anime. E è stato condannato, devo dire, a una pena sostanziosa, 18 mesi di reclusione e una sanzione di 1.000.000 yen, che sono circa 5.000 euro. E perché questa cosa? Perché secondo quanto poi emerge dalle testimonianze di questo bizzarro procedimento giuridico, il sito gestito dall'uomo non si limitava alla cronaca cinematografica o alla critica, ma ospitava ampie porzioni di dialoghi trascritti e un vasto repertorio di immagini. Quindi, secondo i giudici, questo tipo di pubblicazioni sono in grado di causare dei danni effettivi, dei danni economici a chi detiene i diritti di quei prodotti audiovisivi, perché appunto informazioni così tanto dettagliate e complete potrebbero effettivamente essere respingenti nei confronti dei potenziali spettatori che probabilmente sarebbero andati al cinema o avrebbero sottoscritto un abbonamento per vedere in streaming queste serie. E quindi sappiate che la prossima volta che un amico vostro, un'amica vostra infame vi fa degli spoiler sulla vostra serie preferita, io nella vita veramente ho subito degli spoiler. Io vi dico solo che 10 anni fa, questo per dire quanto mi leggo le cose al dito, anzi forse addirittura 12, mi venne spoilerato il finale di Breaking Bad, che è veramente una cosa da galera, altro che 18 mesi di reclusione, molto di più. Pericolosissimi. Andiamo avanti dalla santa di Saifa, un'altra santa, una santa nuova, il nuovo pezzo di LDA e H7, dopo il pezzone che hanno portato a Sanremo, mio grande guilty pleasure, andiamo ad ascoltare appunto il nuovo pezzo uscito oggi, Santa.

Santa, LDA e H7, che per qualche ragione mi sembra assolutamente indistinguibile rispetto al pezzo di Saif che abbiamo ascoltato prima, e anche i loro pezzi di Sanremo in questo unico grande flusso di potenziali tormentoni estivi che a tratti mi sembrano pericolosamente scritti con le AI. Non voglio essere troppo cattiva e feroce nel mio giudizio, però... No, me ne siete accorti pure voi, sì, ma ci sono tutti uguali. Però va bene, arriva la bella stagione, si va al mare, non è che possiamo ascoltare Rachmaninoff, cioè, o almeno io forse lo ascolterò, però magari voi no. E questo è Santa, Luca D'Alessio e H7. Speriamo che le prossime canzoni di queste nuove uscite siano meglio. No, scusate, vedete, sono una cattiveria inaudita, però io do fiducia ai pezzi prima di ascoltarli. Come lo sapete, ve l'ho già detto altre volte, io tendo ad ascoltare i pezzi per la prima volta anch'io quando sono qui in trasmissione, così da avere una onesta reaction. E io li introduco con squilli di trombe, tappeti rossi, maggiorette, fiamme tricolori, poi senti queste canzoni e tutto sommato vabbè. A parte che ho una protesta da speaker radiofonica, questo anzi un appello disperato che faccio alle case di produzione musicale: vi prego, fate durare questi pezzi un pochino di più, cioè tutti i pezzi che abbiamo ascoltato oggi sono tra i 2 e i 2 minuti e mezzo, che sono veramente brevi, cioè capisco il nostro livello d'attenzione, però è poco, cioè o siete i Ramones che facevano le canzoni da 1 minuto e mezzo, oppure siete un gruppo hardcore in cui comunque ovviamente pestano tanto e quindi fanno una canzone da 1 minuto, però se siete delle pop star, sti 30 secondi in più, un giro in più, un ritornello, un bridge, regalatecelo, perché questa radiofonia non si farà da sola, neanche c'è il tempo di andare in bagno. Qua una protesta sindacale da speaker radiofonica: fate le canzoni abbastanza lunghe da darci il tempo di andare in bagno, riempire la borraccia, bere. Vabbè, niente, io oggi così, oggi arrabbiata, arrabbiatissima, ferocissima. Andiamo avanti con un'altra notizia buffa dal mondo. Ma come vi dicevo, io oggi ho fatto uno sforzo di ricerca ulteriore e ho preso notizie da paesi non scontati. Quindi finiamo addirittura in Armenia, dove il 1° maggio, nella città di Yerevan, non so davvero pronunciare la lingua armena, mi dispiace, la polizia è stata allertata perché risultava ci fosse una zebra fuggita dallo zoo che vagava in stato più o meno confusionale su un viale trafficato. I video mostrano sta zebra in mezzo alle macchine in Armenia. Intervengono gli specialisti della cattura di questo tipo di animali, se ne occupano, lo portano via, vanno allo zoo, ma allo zoo gli dicono: ma questo animale non è nostro, questa zebra non è scappata da noi, le nostre zebre sono qui e stanno bene. Mentre fanno le verifiche del caso, scoprono che non era neanche una zebra. E che cos'era, vi chiederete voi all'ascolto ora? Si trattava di un asino che di colore, diciamo, chiaro, che era stato dipinto a strisce bianche e nere per sembrare una zebra, da parte di un cittadino ancora in via di identificazione, quindi non sono riuscito a ottenere il suo nome e comunque realisticamente non l'avrei saputo pronunciare, e aveva realizzato quest'opera d'arte mobile, citando un poeta del primo YouTube, per girare un video in mezzo alla strada. E niente, e non era una zebra. Scusate, c'ho la tosse. Ascoltiamo una nuova novità, Coez. È ridicola questa situazione.

Sono viva e questo era Coez con Ci vuole una laurea. Io ve l'ho detto anche ieri mentre stavo nella puntata con Daniela Collu, che per fortuna è una donna di spettacolo navigata e ha parlato al posto mio mentre stavo letteralmente tossendo tutti i miei polmoni. È difficile riprendermi da questa influenza stavolta, eh? Anzi, vorrei parlare con tipo degli speaker radiofonici navigati che mi spiegano che si fa quando si sta così e si conduce un programma da soli. Forse parlo troppo, dovrei soltanto mettere in sequenza molte canzoni e parlare il meno possibile, ma io ho un grande senso del dovere nei vostri confronti, amici, amiche, all'ascolto, e quindi eccomi qui fino al sacrificio estremo, quasi alla morte in diretta. E io andrò avanti. Tra l'altro, prima mi sono dimenticata di dirvi una cosa molto importante relativa alla zebra, perché nel caso in cui voi vogliate fare lo stesso con i vostri asini, i responsabili di questo zoo armeno hanno messo in guardia altre persone contro simili bravate, perché i coloranti chimici possono essere tossici per gli animali, quindi così, angolo delle curiosità. Un'altra curiosità è che questo pezzo di Coez, attesissimo, è stato realizzato per la nuova serie animata di Zero Calcare, in uscita tra un paio di settimane, credo, anzi, a fine mese, però sulla piattaforma streaming che non è RaiPlay, e quindi faremo finta che non sia mai esistita. E io ho fatto un'intervista carina a Zero Calcare, se volete vederla, sta su YouTube. E andiamo avanti con un'altra notizia. Ma sì, vediamo se la mie tragiche situazioni pneumologiche. Pneumologiche, vabbè, non lo so, non so come si dice, insomma, se st'influenza mi permette di leggervela senza iniziare a tossire, perché questa notizia molto buffa potrebbe riguardare tutti voi, quindi dovete fare molta attenzione, perché viene da Singapore. E che cosa succede? Il titolo è Il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. È successo che un ragazzo francese di 18 anni è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia.

cartuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterlo a posto. Ha fatto il video simpatico, diciamo, sul suo Instagram, se non sbaglio anche su TikTok, però ignaro che a Singapore ci sono delle regole molto rigorose per quanto riguarda, diciamo, la pulizia e l'ordine pubblico, e addirittura c'è il divieto di masticare chewing gum, e quindi è stato incriminato. Non so bene come sia andato a finire con questo ragazzo, però dopo l'incidente l'azienda ha deciso di aggiornare i suoi distributori automatici con cannucce confezionate singolarmente e scomparti che si sbloccano solo al termine della transazione. Quindi niente, sappiate che se andate a Singapore e volete fare degli scherzoni a tema, non so, leccare cose, toccare cose, sporcare cose, veramente rischiate il carcere. Adesso questo ragazzo francese 18enne ancora non è stato giudicato, quindi non so se sia effettivamente finito in carcere, però amici miei, occhio. Comunque, adesso andiamo ad ascoltare un'altra novità del giorno di un rapper che, come forse sapete, mi sta molto simpatico, che è Disgacia, stavolta featuring Sala e Prima Stanza a Destra. Questo pezzo si intitola Estetica.

0: estetica di Disgacia con sala e prima stanza a destra. Tra l'altro mi è fatto venire in mente un altro pezzo che si intitola Estetica degli Walkie Talkie, un duo rap italiano, alternative rap, veramente molto interessante che ho ascoltato fino allo sfinimento durante gli anni dell'università, e in particolare proprio il pezzo chiamato Estetica era il mio preferito dell'epoca, e mi sono resa conto di non avervelo mai fatto sentire in Wunderkammer. Adesso mi segno un appunto sul telefono perché è giusto così, me li sono un po' dimenticati. Tra l'altro, se non erro, non vorrei dirvi una baggianata, non mi perdonerei mai di dirvi una fake news, però dovrebbero andare in tour quest'estate o giù di lì, quindi bene, andate a vedere se potete, anche perché spesso fanno dei live con un live painting, perché uno di loro due è anche un fumettista e un illustratore. Quindi walkie talkie molto, molto interessanti, molto colti, molto alternativi. E in generale Disgacia, poi nel mare di lacrime di oggi, dei pezzi nuovi di oggi, mi dispiace perché veramente non sono entusiasta, Devo dire, in questo oceano di lacrime, Disgacia ha fatto un bel pezzo. Un bel pezzo, la produzione ricorda un po', alcune belle trovate dell'ultimo disco di Rancore, però vabbè, adesso non è che ci dobbiamo mettere a fare il processo al buon Disgacia, a cui, auguro comunque una vita lunga e una carriera meravigliosa, più che altro perché è della Roma come me e porta gli occhiali come me. Niente, due cose che ci accomunano. Comunque, andiamo avanti con un'altra notizia molto molto buffa, che questa sì arriva dagli Stati Uniti. Perché che cosa è successo? Un volo da Oakland a San Diego, quindi parliamo di città della California, è stato ritardato di oltre un'ora, non riusciva a partire a causa di un passeggero, diciamo, inusuale, cioè un robot antropomorfo, cioè a forma di essere umano. Perché c'era un robot su un volo per passeggeri normalissimo? Perché una dipendente della Elite Event Robotics, che praticamente è un'azienda che si occupa di fornire appunto robot che fanno varie cose per eventi, spettacoli, fiere, e doveva viaggiare e portare questo robot dove doveva portarlo. E che cosa fa? Compra regolarmente un biglietto per questo robot umanoide alto 1,20 m e pesante 32 kg. Il suo nome è Bebop, tra l'altro come una tipologia di jazz che io amo molto. Fatto sta che non ci poteva stare questo robot seduto al posto dei passeggeri, perché violava le norme di quella compagnia aerea sui bagagli. Quindi inizialmente l'hanno spostato verso il finestrino, insomma, l'hanno, diciamo, appoggiato da una parte dove potesse essere più riparato e non rischiare di schizzare via in caso di problematiche meteorologiche. Poi però l'hanno spostato, ma si sono resi conto che il robot aveva una batteria al litio che superava i limiti consentiti di grandezza e peso, e insomma andava a violare anche lì delle norme di sicurezza. Così l'equipaggio ha confiscato la batteria di Bebop, che appunto alla fine è riuscito ad arrivare a destinazione, però senza batteria e soprattutto facendo fare un'ora di ritardo a tutti i passeggeri che sicuramente non lo avranno avuto in simpatia. Quindi se dovete portare a zonzo il vostro robot umanoide, mi raccomando, fate attenzione perché non può volare in aereo con il biglietto normale. So che la tentazione è tanta, però non fatelo, ricordatevi di questo triste avvenimento della California. Tra l'altro c'era una notizia su un altro robot umanoide che aveva vinto una maratona, però mi sembrava un po' una mezza pubblicità ben celata dell'azienda che aveva prodotto quel robot, perché altrimenti che ragione dovresti avere per iscrivere un robot umanoide a una maratona? E quindi, siccome io non voglio fare pubblicità occulta, soprattutto senza venire pagata profumatamente da queste aziende Big Tech, non vi ho raccontato quella storia, vi ho raccontato solo questa, perché era effettivamente una storia buffa. Comunque, andiamo avanti con un'altra novità, dovrebbe essere un pochino meno danzereccia forse rispetto alle precedenti, ma non avendolo ascoltato non lo so, questa è la mia scommessa che faccio con voi. È un giovane artista uscito da Amici, si chiama Plasma e questo pezzo è Colore.
1: Vorrei chiamarti amore, per è come se mi manca la voce. Ubriaco al karaoke, a gridare la nostra canzone.

colore di plasma e niente, io mi aspettavo una ballad, invece anche qui il rullante della musica che aspira a essere riprodotta innumerevoli altre volte in radio per tutta l'estate. Non so se così sarà in Wunderkammer, che poi c'è da dire, Wunderkammer arriverà fino a metà giugno, poi questo canale è liberissimo di riprodurre queste hit per i successivi 3 mesi, però finché ci starò io mi sa che queste canzoni non le risentite più. È veramente, oggi è difficile perché comunque io voglio reagire in maniera onesta a questi nuovi pezzi, però è difficile. Va bene, andiamo avanti con un'altra notizia buffa che viene dal Sudafrica. Avete visto che oggi ho fatto una ricerca più internazionale del solito. Viene dal Sudafrica, dove la candidata sindaca di Johannesburg, Helen, penso si pronunci Zille, non lo so, perché in realtà appunto in Sudafrica ci sono persone di origine nord europea che spesso hanno gli accenti diversi sui cognomi, ma non importa. C'è questa candidata sindaca della città di Johannesburg che si è inventata una cosa per andare a sottolineare, diciamo, le difficoltà della città nel gestire i problemi legati alla viabilità, alle strade, ai quartieri spesso abbandonati a loro stessi. Cosa ha fatto? Questa signora di 75 anni, oltretutto, quindi poi i video insomma sono interessanti da vedere, ha indossato un giorno una muta da sub, una maschera, un boccaglio, una cuffia, e ha chiamato i giornalisti che hanno assistito a lei che si immergeva in un enorme, ma vi giuro veramente gigantesca, il video fa impressione, buca allagata nel mezzo di una strada di un quartiere residenziale. Si tratta veramente di una buca mastodontica rimasta aperta per ben 3 anni per via di un tubo rotto mai riparato, e quindi poi questa buca si è riempita d'acqua, tanto da diventare una sorta di piccola piscina in cui la candidata sindaca è potuta immergersi con tanto appunto di muta e boccaglio. Chiaramente questa è un'iniziativa di comunicazione con il fine ovviamente di essere ripresa dai media in occasione della sua corsa a sindaco, però effettivamente è stata una buona idea perché a quanto pare dopo 3 anni questa buca è stata tappata il giorno dopo. Quindi dopo 3 anni finalmente buca tappata, e la sindaca sta continuando tra l'altro a inventare, la candidata sindaca sta continuando a inventarsi questi momenti, diciamo anche un po' gag, un po' meme, per mostrare poi le difficoltà dei residenti della città. Per esempio ho visto un altro video in cui stava provando a pescare in un laghetto che doveva essere messo a disposizione della popolazione, invece era stato abbandonato a se stesso e quindi era ovviamente inquinatissimo, non ci si poteva pescare dentro. Ho visto un altro video in cui stava con una canoa e non ho capito veramente cosa stesse facendo, e quindi divertente strategia di comunicazione. Chissà se verrà eletta, vediamo. Secondo me, se è così astuta con i social, forse sì. Comunque, allora adesso facciamo così. Sono le 19:20 e io quasi quasi, sapete che faccio? Vi metto 2 pezzi di seguito, così intanto, come potete sentire dalla mia voce, vado a bere, respiro un attimo, mi riprendo, con la speranza che poi lunedì tornerò The Voice, che siete ormai abituati a conoscere. Oggi veramente io vi chiedo scusa, ma è difficile parlare da sola per un'ora quando sei tutta influenzata, chiusa, rovinata. Comunque, quindi adesso tra le novità di oggi andiamo ad ascoltare Chadia Rodriguez con Make Up, e poi subito dopo Istruzioni di Giuse Delizia. E poi torno, intanto mi idrato.

Bene, abbiamo ascoltato in rapida sequenza Shadia e Giuse Delizia. Come potete sentire dalla mia voce, io ho bevuto, ho riposato le corde vocali, quindi mi sono ripresa in questa giornata che, concedetemi, è stata difficilissima, amici miei, che tu dici già da me, non è che sta Laura in miniera. È vero, però guardate che non è facile venire al lavoro con la gola tutta grattata. E quindi spero davvero che questa puntata non sia stata troppo spiacevole da ascoltare per voi, perché io tutto sommato mi sono anche divertita con le notizie buffe, con le nuove canzoni da giudicare ferocemente, però davvero mi scuso, ma non ero nelle condizioni vocali migliori, e spero lunedì di tornare in grande spolvero con le corde vocali di un tempo. Tra l'altro, prossima settimana sarà una settimana speciale, perché sarà un po' low profile rispetto al solito. Avremo un solo ospite invece che due, perché poi andiamo al Salone del Libro di Torino, quindi ci possiamo anche vedere di persona con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Torino. Venitemi a salutare, a portarmi un dolcetto, vi prego, perché veramente a me il Salone del Libro mi fa venire un'ansia incredibile. Ci siete mai stati? Scusate, qua sono stata feroce, non è un'ansia terribile, è che comunque è un importante momento di incontro, di confronto tra addetti ai lavori, appassionati di libri, però vi dico solo che io odio i posti affollati, i posti troppo affollati, e il Lingotto in quei giorni è veramente molto affollato, e quindi non lo so, datemi degli abbracci e delle carezze rassicuranti, ma ci pensiamo tra una settimana, ci pensiamo, non facciamoci non facciamoci la testa prima di romperla. Magari sarà un'atmosfera assolutamente lieta e rilassante e divertente. Fatto sta, comunque, questa settimana è finita, evviva! Vi auguro un ottimo, bellissimo, delizioso, affettuoso, appagante weekend a voi, alle persone alle quali volete bene. Io sono sempre Giada Arena, questo è sempre Wunderkammer, il programma che mi auguro voi amiate e preferiate, e basta, adesso ascoltiamo l'ultima novità del giorno, che è Sotto Sotto di Aiello, e ci risentiamo lunedì in diretta alle 18:30 su Noname Radio. Ciao ciao!

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

pensavi che fosse finita, ma no. Tu viaggi con un cappuccio, siedi sull'autobus, capisci le cose che dico però. Lo sai che tanto siamo nel guscio del Nautilus, e c'è un motivo che solo io so. È vero però che lo stesso segreto che porti tu, e magari un giorno ti incontrerò. Col sole in un altro jazz, la luna in un altro blues. È come se avessimo perso noi, è come se avessero vinto da sempre gli altri. Lo so che li vedi vestiti da eroi, che poi le armature difendono bene i codardi. A volte mi dico è tardi, prima che tutto caschi. Vedo che il mare si alza come ora sale la

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A rimanere, più facile mollare, giocando senza carte da truccare. Credo solo alle leggende, perché il mondo è marcio, ma lo spirito vive per sempre. No.

Benvenuti allo zoo. Dimenticatevi il decoro. Dimenticatevi il lavoro. Qui non si produce niente. Qui non serviamo.

0: Fischi, fai sì che mi capiscano.
1: Fai sì che tutto il mio sforzo non muoia con me.
2: C'era una volta finita la storia.

Yes, Pluto. Yeah. Come in. Yeah.

serve un'altra camigliera. Ho 15 avvocati pull, come si alza la parcella, e il maialino al forno, una vera porcella.

l'inferno che vivo io. Non andrà mai bene per te. Non andrà mai bene per te. Sto correndo sopra un filo. E se cadrò cadrai con me. Gli ti darei tutto me stesso, sì, ma anche molto altro. Mentre adesso c'è un altro lì che

0: young Metro, don't trust you, I'm gon' shoot you.
1: Un viaggio verso la consapevolezza che è il metro di misura della coscienza. Nell'apparenza stavo perdendo la mia essenza. Il diavolo

Io sono un vecchio che fuma in faccia a un bambino, una donna che continua a dimagrire allo specchio. Io sono il male che ti fa una parola. Ti senti un cesso anche col monitor spento. Mamma, domani non farmi andare a scuola. Ringrazia Dio che sei italiano e c'è un letto. Io sono il tornatevene a casa vostra. Io sono il figlio che persona il deserto. Io sono gli ultimi risparmi di nonna per farmi lasciare questo posto di merda. Sono due bimbe che saltano

0: este cabrón? ¿Quién es? Que está cogiendo cerveza a neverita. ¿Tú, anda con nosotros? Ah, ok, dale.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.